passavi io, quale fallo tua pena, un lampo di dolor sul ciglio tuo balena. Muto sei tu, sospiri,

0: Elisabetta, a tuo piè morir io vo, amor.
1: Giusto ciel, la vita già manca.

0: non sempre. Voi lasciaste il mestiere della guerra, un uomo come voi, soldato d'alta stirpe, inerte può restare.
1: Ove alla Spagna una spada bisogni, un

0: la scimmia regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no, quel ch'io son restare a voi.
0: Sei tratto il per.
2: Uso lo sguardo tuo.

mezzanotte agli addin della regina, sotto gli allor della fonte vicina, e mezzanotte